Jesus. Pray in the Holy Ghost. Rakopele de Sontelia Dossi. Rakapala Doskitali.